Bakiri se ilunga wakenza malori gema. Yaya mamshe, yaya mamshe, yaya mamshe, yaya mamshe. Eyo msamu mineng nani ba mama. Eyo msamu mineng nani ba mama.

0: n'arrivera jamais. Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zamba, mokili, kanise langai. Gai mwana na bele, ni, ni, ni. Kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, banyama nyoso batiri, bwa, bwa, bwa, bwa, bwa.
1: Jela, jela.

Iawele, yakulambi lambwe mbwe kinzo pili kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe kinzo pili kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe mbwe kinzo pili kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe kinzo pili kwange, yakulambi lambwe. Iawele, yakulambi lambwe mbwe kinzo pili kwange, yakulambi lambwe.

Que no n'hi havia por. L'Ebre, vedro lo, su di bunima, diga l'Ebre, vedro lo, su di bunima, e la pule do, su di bundeixa, diga, e la pule do, su di bundeixa. La pume ruzo, su di bumpia la, diga, la pume ruzo, su di bumpia la, e lei reinito, su di bumenza, diga, e lei reinito, su di bumenza.

habipo. Arachi sa se curto, sa sobaro maripo. Te di di di di da la la. Que sar morir o y que las le romas saca de mernas. Te di da la di.